Dimmi se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.

Tu vieni al mondo, cresci e ti fai grande, ti senti forte, fai passi da gigante.

Devo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.